fatevi Dio, quale parlo facela, un lampo di dolor sul ciglio tuo carena. Muto sei tu, sospiri,

soffri, tu soffri, la perdere l'universo di sé. Questa Arcano dal re non fu sorpresa ancora. Oggi è dunque da lui di partir per la Fisandra. Taccia il tuo cor.

signora, per vostra maestà l'augusta madre, un foglio mi confido in Parigi. Leggete in nome della grazia eterna. Ecco un regal suge, il signor d'Alisidor.

voi lasciaste il mestier della guerra, un uomo come voi, soldato d'al

ascolta, mi temo stringe. Quando c'è su me la folgore tremenda, tu più non sei oggi rivale a me, il fiero agitatore delle fiagge. Sparire, mi potrò prestare, e come sottile.